americano lo fa, ma tu sei nata a Napa, ma lo... ed hai messo cappellina, maglietta larga, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, scappetto, jeans larga, un cavallo scico, ma tutta qua alla rutola, ma che cazzo è che mi fare, giri con questo microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che vuoi fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.